长，一往年老，一往自卑的牢骚，一往那被逼着习惯的纷扰。沿着河流的方向，我能看到海洋。

0: 醒了吗？还是在做梦？醒了吗？还是在做梦啊？腰好酸。昨晚我写到哪儿了？
1: 老房子太安静。

0: 想看他们搭建那些工地里银色的脚手架，
1: 一切都像是新的。静静
0: 静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静静

0: 近，我要你，我要你。
1: 那边很黑，
0: 我要你，
1: 所以我们可以帮他们点蜡烛，然后我们就可以跟他们说，不要害怕，我不能试了。

0: 清口。
1: 清口。
0: The Sex on the Beach。
2: 我们再买一个游泳圈，让 Eric 被拉去做苦工。走喽，去海滩喽！

你们看，我找到了我最佳晒太阳的地点。我们买了一个独角兽的游泳圈，然后我就在海上这样子飘着晒太阳，好好玩。

0: 好。
1: 哦呦，窗户被冻开了，
0: 这本身都是打不开的吗？不是。
1: 哇，这狂风暴雨，我的天哪！

Repubblicani uniti nel timore che Washington abbia ammorbidito la propria posizione sulla questione taiwanese. L'incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping ha prodotto risultati considerati limitati sul piano strategico. La ripresa delle importazioni di manzo americano in Cina

Il cambiamento dei meccanismi di dialogo economico è una possibile commessa per aerei Boeing. La Casa Bianca ha annunciato anche un accordo per l'acquisto cinese di almeno 17 miliardi di dollari annui di prodotti agricoli statunitensi, ma Pechino non ha ancora confermato ufficialmente tale impegno. I senatori democratici più influenti hanno accusato Trump di essere tornato dalla Cina senza conquiste strategiche concrete, esprimendo preoccupazione per la mancata riaffermazione pubblica del sostegno americano a Taiwan. Anche sul versante repubblicano, diversi esponenti di spicco hanno sottolineato la necessità di mantenere una posizione di forza nei confronti di Pechino, senza sacrificare la deterrenza militare nella regione. Il presidente della Commissione parlamentare sulla Cina ha ribadito che qualsiasi engagement economico con Pechino deve avvenire su basi di reciprocità e solidità strategica. Il dibattito ha evidenziato come Washington abbia ormai raggiunto un ampio consenso bipartisan nell'inquadrare il rapporto con la Cina prevalentemente attraverso la lente della sicurezza nazionale e della competizione tecnologica, abbandonando la vecchia impostazione centrata sull'integrazione commerciale. Le preoccupazioni riguardano anche la dipendenza americana dalle terre rare cinesi e gli investimenti di Pechino nel settore manifatturiero statunitense. Lo stesso Trump, parlando con i giornalisti, ha riferito di aver discusso a lungo di Taiwan con Xi, senza tuttavia esprimere impegni espliciti sulla difesa dell'isola, alimentando ulteriori tensioni con i parlamentari più critici della sua gestione diplomatica.

Il capo dell'esecutivo di Hong Kong, John Lee Kak-yu, si appresta a guidare la più grande delegazione commerciale della sua amministrazione verso il Kazakhstan e l'Uzbekistan, con partenza prevista per i primi giorni di giugno. La missione, che riunisce oltre 30 imprenditori hongkongesi e circa 30 rappresentanti di aziende provenienti da 10 province e regioni della Cina continentale, mira a esplorare nuove opportunità di business nell'area dell'Asia centrale, individuata come la prossima frontiera di espansione economica dopo anni di attività nel Medio Oriente e nel sud-est asiatico. I settori prioritari della delegazione spaziano dalla logistica all'innovazione tecnologica, dall'energia all'alta manifattura automobilistica. Lee ha illustrato tre obiettivi principali per il viaggio: l'apertura di nuovi mercati emergenti, il rafforzamento delle relazioni governative bilaterali e la costruzione di un modello di collaborazione definito Hub to Hub, che trasformi Hong Kong e le due capitali centroasiatiche in piattaforme reciprocamente complementari per l'accesso ai mercati regionali. Il Kazakhstan, il più grande paese dell'Asia centrale per economia, ha registrato un prodotto interno lordo di 302,7 miliardi di dollari nell'ultimo anno ed è già partner chiave dell'iniziativa cinese della Via della Seta. Lo scorso settembre, la Banca di Sviluppo del Kazakhstan ha emesso obbligazioni denominate in yuan

Hong Kong per 2 miliardi. Prima emissione di questo tipo da parte di un'impresa statale centroasiatica. L'Uzbekistan, nazione più popolosa tra i 5 stati dell'area, ha firmato di recente 15 accordi bilaterali con Hong Kong in materie che vanno dalle infrastrutture alla sanità. La delegazione include rappresentanti dell'autorità aeroportuale, della MTR Corporation e di alcune università. Un possibile aggiornamento dell'ufficio di rappresentanza commerciale di Hong Kong ad Astana è allo studio se il viaggio dovesse produrre risultati significativi.

La Cina intende partecipare attivamente alla risoluzione dei conflitti internazionali e intende rafforzare i meccanismi multilaterali per la gestione delle crisi globali. Lo ha dichiarato un alto diplomatico cinese intervenendo al Global Prosperity Summit di Hong Kong, dove ha anche fatto riferimento all'incontro della settimana precedente tra Xi Jinping e Donald Trump a Pechino, definendolo una tappa fondamentale per la stabilizzazione delle relazioni economiche e commerciali tra le due superpotenze. Il funzionario ha inquadrato l'impegno di Pechino nella cornice della cosiddetta iniziativa di governance globale, lanciata lo scorso settembre, che punta a un multilateralismo inclusivo rispettoso della sovranità degli stati e libero da condizionamenti ideologici. Il sistema delle Nazioni Unite è stato indicato come pilastro irrinunciabile dell'ordine internazionale, da rafforzare e non da indebolire. Il diplomatico ha anche sottolineato il ruolo, importante e costruttivo, svolto dalla Cina in qualità di membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, citando i tentativi di promuovere cessate il fuoco nei conflitti in corso, tra cui quello russo-ucraino e quello in Medio Oriente. Hong Kong è stata descritta come un ponte strategico non solo per finanza e commercio, ma anche per la diplomazia multilaterale, con particolare riferimento alla nuova Organizzazione Internazionale per la Mediazione con sede nella città, che conta già 40 giurisdizioni aderenti. A margine del summit, la politica hongkongese Regina Ip ha proposto la creazione di un consiglio di think tank nell'ambito del Forum Asia-Pacific Economic Cooperation, in vista del prossimo vertice dei leader del blocco previsto a Shenzhen. Il consiglio, che riunirebbe organizzazioni di ricerca dei 21 paesi membri, sarebbe incaricato di elaborare analisi congiunte e raccomandazioni di politica economica.

Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha redarguito le Filippine dopo le dichiarazioni del presidente Ferdinand Marcos Jr., che aveva affermato che Manila sarebbe inevitabilmente coinvolta in qualsiasi conflitto militare riguardante Taiwan, data la vicinanza geografica dell'arcipelago all'isola e la presenza di quasi 200.000 lavoratori filippini sul territorio taiwanese. Pechino ha invitato Manila a rispettare gli impegni assunti sul principio della «unica Cina» e a tradurre in azioni concrete le dichiarazioni formali di non ingerenza negli affari interni cinesi. Il portavoce ha precisato che la prossimità geografica e la presenza di comunità emigrate non possono essere utilizzate come pretesto per interferire nella sovranità di un altro Stato. Le affermazioni di Marcos erano state rilasciate alla stampa giapponese in vista di una visita di Stato a Tokyo. Il presidente filippino aveva precisato di non voler partecipare a nessun conflitto, ma di ritenere che le Filippine ne sarebbero trascinate per ragioni geografiche oggettive. Dichiarazioni simili avevano già provocato tensioni con Pechino lo scorso anno, in un contesto segnato da frequenti incidenti tra le guardie costiere cinese e filippina nelle acque contese del Mar Cinese meridionale. Il rapporto tra i due paesi ha vissuto fasi alterne negli ultimi mesi. A marzo Marcos aveva parlato di un «reset» in corso delle relazioni con Pechino, mentre ad aprile i due governi si erano incontrati per discutere di sfruttamento delle risorse energetiche nel Mar Cinese meridionale. Le tensioni si sono però riaccese con l'episodio di decine di lavoratori cinesi fermati dalla polizia filippina durante un'operazione in uno stabilimento siderurgico. Sullo sfondo rimane la questione dei 22 miliardi di dollari di aiuti militari americani a Taiwan approvati o in attesa di via libera definitiva.

Il premier cinese Li Qiang ha visitato la fabbrica di veicoli elettrici di Xiaomi e il centro di innovazione per i robot umanoidi di Pechino, ribadendo la necessità di accelerare l'integrazione tra intelligenza artificiale e manifattura avanzata come motore di crescita per l'economia nazionale. Durante il sopralluogo, Li ha sottolineato che lo sviluppo rapido e la diffusione capillare di robot intelligenti e tecnologie manifatturiere basate sull'IA sono indispensabili per generare nuovi vantaggi competitivi e spingere la produttività del paese. Il premier ha sollecitato un maggiore impiego dell'intelligenza artificiale lungo tutta la catena produttiva, dalla ricerca e sviluppo alla produzione, dall'ispezione qualitativa al post vendita, indicando anche la necessità di sviluppare modelli linguistici di grandi dimensioni specializzati per settore e agenti di IA dedicati all'industria.

Patria. Ha inoltre invitato enti governativi e imprese statali ad ampliare gli scenari reali di test e deployment per le nuove tecnologie. L'iniziativa si inserisce in un contesto di rallentamento della domanda interna, prolungata crisi del settore immobiliare e crescenti pressioni commerciali esterne. Il settore cinese dell'IA Core aveva raggiunto un valore di oltre 1.200 miliardi di yuan nel 2025, con oltre il 30% dei grandi produttori che aveva già adottato tecnologie di intelligenza artificiale entro la fine dell'anno. Il 15° piano quinquennale cinese pone robot umanoidi, IA embodied e manifattura avanzata al centro della strategia di modernizzazione industriale. Goldman Sachs aveva stimato che l'IA generativa potrebbe aumentare il potenziale di crescita cinese di 2-3 decimi di punto percentuale del PIL entro il 2030. Shanghai si è già prefissata obiettivi di adozione massiva di robot umanoidi nelle fabbriche entro la fine del decennio.

DeepSeek, la società di intelligenza artificiale cinese con sede a Hangzhou, ha ingaggiato un ex ingegnere di punta di Jane Street, la celebre firma di trading quantitativo americana, per rafforzare il suo nuovo team dedicato agli AI harness, ovvero le infrastrutture software che trasformano un modello di IA in un agente autonomo e funzionale. Il professionista, che aveva trascorso quasi 9 anni presso la sede di Jane Street a Hong Kong prima di cofondare una propria società di trading quantitativo, è entrato in DeepSeek a marzo. Il suo arrivo evidenzia l'urgenza con cui la startup cinese si muove per non perdere terreno nella corsa agli agenti di intelligenza artificiale, diventata priorità assoluta per i principali laboratori di IA a livello globale. Gli AI harness sono emersi come area critica dopo che prodotti come Claude Code di Anthropic hanno registrato crescite esponenziali di utenti e ricavi nel corso degli ultimi mesi. In Cina, l'interesse per questa tecnologia è aumentato significativamente dopo che il codice sorgente di Claude Code è trapelato alla fine di marzo, rivelando ai developer locali quanto cruciale fosse questa componente per costruire prodotti agentici competitivi. DeepSeek ha avviato nuove selezioni per un product manager e un ingegnere di ricerca e sviluppo da inserire nel team harness a Pechino, con l'obiettivo dichiarato di sviluppare un prodotto flagship di Desktop Agent. La startup, finanziata dal fondo quantitativo iFlyer, ha registrato risultati meno eclatanti con il suo ultimo modello V4 rispetto all'impatto che aveva avuto il modello R1 all'inizio dell'anno scorso. La sua app principale è stata nel frattempo superata in popolarità da Dabao, il concorrente sviluppato da ByteDance. Il fondatore e CEO Liang Wenfeng aveva già dichiarato in precedenza che l'azienda avrebbe sempre privilegiato lo sviluppo tecnologico rispetto alla monetizzazione.

了。

Alibaba ha presentato le versioni di anteprima dei suoi prossimi modelli di intelligenza artificiale di punta, denominati Qwen 3.7 Max Preview e Qwen 3.7 Plus Preview, che si collocano rispettivamente al 13° posto a livello globale per capacità testuali e al 16° per capacità visive, secondo la classifica di LM Arena, una piattaforma specializzata nel benchmark comparativo dei modelli di IA. I nuovi modelli superano i concorrenti cinesi in diverse categorie, posizionandosi come i migliori modelli di IA sviluppati in Cina al momento del loro lancio. Rimangono tuttavia distanziati dai prodotti leader americani. I nuovi preview arrivano a circa un mese dal lancio della serie Qwen 3.6 e anticipano quello che si annuncia come un lancio di rilievo all'Alibaba Cloud Summit in corso a Hangzhou. Il colosso tecnologico cinese non ha ancora rivelato i dettagli tecnici della serie Qwen 3.7, ma l'uscita anticipata sulla piattaforma Arena serve a raccogliere dati comportamentali degli utenti per ottimizzare il modello definitivo. Alibaba si sta allontanando progressivamente dalla piena apertura del codice sorgente per i suoi modelli più potenti, man mano che le pressioni commerciali aumentano. I modelli Qwen 3.6 Max e Qwen 3.6 Plus sono rimasti proprietari, accessibili solo tramite interfaccia a pagamento. I ricavi collegati all'IA hanno raggiunto quasi 9 miliardi di yuan nei 3 mesi conclusi a marzo, cifra resa pubblica per la prima volta dalla società. I prodotti basati sull'intelligenza artificiale potrebbero generare oltre la metà dei ricavi cloud del gruppo entro un anno. Il CEO Eddie Wu ha dichiarato che la spesa per infrastrutture AI supererà quasi certamente il target già ambizioso di 380 miliardi di yuan previsto per i prossimi anni, a causa dell'enorme investimento richiesto dalla costruzione dei data center.

Il sistema di navigazione satellitare cinese Beidou ha conquistato il 58% del mercato dei servizi di posizionamento, navigazione e timing nei paesi aderenti all'iniziativa della Via della Seta, confermandosi come alternativa concreta ai sistemi occidentali GPS e Galileo. Lo rivela il rapporto annuale dell'Associazione Cinese di Settore, che ha ampliato quest'anno la propria analisi dall'ambito

strettamente satellitare a un ecosistema integrato di tecnologie per il posizionamento, comprendente reti 5G, telerilevamento, navigazione indoor e sistemi inerziali e visivi. I prodotti e servizi basati su Beidou hanno raggiunto oltre 140 paesi e regioni, con più di 20 centri di servizio dedicati nei paesi della Via della Seta. Il valore complessivo dell'output generato dal settore PNT cinese ha toccato i 1.330 miliardi di yuan, con il solo comparto della navigazione satellitare che ha contribuito per 629 miliardi, in crescita di oltre il 9% rispetto all'anno precedente. Sul fronte consumer, le vendite di terminali compatibili con Beidou hanno superato i 410 milioni di unità, trainate quasi per due terzi da smartphone e per il resto da sistemi di navigazione per autoveicoli. L'ultimo piano quinquennale cinese prevede un'accelerazione nell'adozione di Beidou nelle industrie chiave e nei mercati di consumo a livello internazionale. Pechino sta anche modernizzando la costellazione satellitare, spostando il peso verso orbite terrestri medie, le stesse utilizzate da GPS e Galileo, per garantire una copertura internazionale più uniforme. L'obiettivo strategico è offrire ai paesi partner della Via della Seta un'infrastruttura di navigazione alternativa, riducendo la dipendenza da sistemi a controllo occidentale in settori critici come le telecomunicazioni, l'agricoltura, la gestione urbana e i trasporti.

L'Accademia Cinese delle Scienze ha confermato ufficialmente la morte di Fan Dining, una delle figure più influenti e controverse della ricerca cinese sulle armi ipersoniche. Lo studioso, membro dell'Accademia con il massimo titolo accademico nel campo della scienza e della tecnologia in Cina, è deceduto il 27 febbraio a causa di una malattia, all'età di 68 anni. L'annuncio ha chiuso un periodo di incertezza seguito a speculazioni online, alcune delle quali ipotizzavano che Fang avesse avuto un improvviso malore durante un viaggio di lavoro in Sudafrica, dove era atteso come relatore a una conferenza internazionale. L'Accademia non ha fornito dettagli sulle circostanze o le cause.

Dato lo sviluppo e la produzione di strumenti per test a temperature ultra elevate ed è stato coinvolto in programmi classificati legati alle tecnologie strutturali avanzate. La sua carriera aveva preso una piega mediatica inaspettata nel 2022, quando un video che lo ritraeva mentre veniva baciato ripetutamente in faccia da una giovane donna durante una riunione accademica in streaming era diventato virale, provocando provvedimenti disciplinari da parte dell'università e dell'accademia. Nato nel 1958 a Nanchang, Fang aveva conseguito il dottorato in ingegneria aerospaziale all'Istituto Technion in Israele nel 1993, lavorando successivamente a Tsinghua, Pechino e dal 2015 al Politecnico di Pechino, istituto sotto sanzione americana per il suo coinvolgimento in ricerche militari. Nel 2022 era stato eletto membro straniero della National Academy of Engineering degli Stati Uniti.

Il costruttore cinese di veicoli elettrici XPeng ha avviato la produzione in serie di taxi a guida autonoma equipaggiati con chip sviluppati internamente, intensificando la competizione con Tesla in quello che si sta rivelando uno dei settori più dinamici dell'industria automobilistica.

logistica globale. I robotaxi di XPeng sono dotati di capacità di guida autonoma di livello 4 secondo la classificazione SAE International, che consente al veicolo di muoversi autonomamente in aree designate senza alcun intervento umano. Ogni vettura integra 4 chip Turing, sviluppati internamente dall'azienda. XPeng prevede di avviare operazioni pilota nella seconda metà del 2026 per validare la fattibilità tecnica del sistema, l'accettazione da parte degli utenti e la sostenibilità del modello di business, con l'obiettivo di raggiungere operazioni completamente autonome, senza operatore di sicurezza a bordo, entro l'inizio del 2027. L'azienda si è dotata di una business unit dedicata ai robotaxi e ha ottenuto le autorizzazioni ufficiali per i test su strada pubblica a Guangzhou a partire da gennaio. XPeng è la prima casa automobilistica cinese a produrre in serie robotaxi sviluppati interamente con tecnologia interna, senza ricorrere a partnership con aziende di guida autonoma esterne. I principali concorrenti nazionali, come GAC e BAIC, collaborano invece con imprese specializzate come Pony AI. Tesla, che ha presentato il suo Cybercab all'Expo di Shanghai lo scorso novembre, non ha ancora avviato operazioni commerciali di robotaxi sul mercato cinese. Secondo le stime di UBS, entro il 2030 potrebbero circolare circa 300.000 taxi senza conducente nelle 4 principali metropoli cinesi. Separatamente, XPeng ha acquisito il controllo di una divisione manifatturiera indonesiana per espandere la propria produzione all'estero.

L'intelligenza artificiale ha generato una bolla speculativa a livello globale, alimentata da investimenti massicci in infrastrutture e capacità computazionale, ma tale bolla difficilmente si sgonfierà nel 2026 o nel 2027. È questa la valutazione espressa dal responsabile della strategia globale Asia-Pacifico di Macquarie Group alla conferenza annuale del gruppo a Hong Kong. L'analista ha paragonato il ciclo attuale alle bolle generate da tecnologie di uso generale in epoche precedenti, come internet e le telecomunicazioni, sostenendo che il percorso di sviluppo dell'IA segue la stessa traiettoria, con investimenti massicci che precedono di anni la maturazione dei ricavi. I cinque grandi hyperscaler globali, ovvero Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft e Oracle, sono attesi investire complessivamente 805 miliardi di dollari in spese in conto capitale nel solo 2026, secondo le stime di Morgan Stanley. Lo squilibrio tra investimento e monetizzazione ha già alimentato preoccupazioni pubbliche, con il presidente di Alibaba che aveva espresso dubbi in proposito all'edizione dell'anno scorso di un summit di investitori a Hong Kong. L'analista ha tuttavia precisato che non vi sono ancora segnali allarmanti nei livelli di debito, nei flussi di cassa o nelle valutazioni che indichino una crisi imminente. Ha invitato gli investitori a leggere l'ecosistema dell'IA in modo più ampio, riposizionandosi su segmenti diversificati invece di concentrarsi sulle sole infrastrutture. Sulla Cina, l'esperto ha valutato come corretta la scelta di Pechino di puntare sulla tecnologia per uscire dalla trappola della liquidità, avvertendo però che i benefici in termini di produttività potrebbero richiedere da 3 a 20 anni per manifestarsi pienamente. Nel frattempo, ha avvertito, le disuguaglianze, le tensioni internazionali e l'instabilità politica rischiano di aggravarsi ulteriormente.

Ganfeng Lithium, il più grande produttore mondiale di litio metallico e fornitore di composti al litio, ha comunicato che la propria capacità produttiva per l'anno in corso è completamente prenotata e che gli ordini si estendono già fino alla prima metà del 2027. La forte domanda proviene da due fronti complementari. I sistemi di accumulo di energia, in forte espansione grazie alla crescita delle rinnovabili e all'instabilità dei prezzi energetici legata alle tensioni geopolitiche, e i data center per l'intelligenza artificiale, che richiedono sistemi di backup e stabilizzazione della rete elettrica. I sistemi di accumulo su batterie al litio hanno visto un'esplosione della domanda globale, con i volumi di spedizione mondiali cresciuti di oltre il 350% tra il 2022 e l'anno scorso, passando da 121 a 550 gigawattora secondo i dati di SN Research. Ganfeng ha anche annunciato un piano per aumentare del 50% i propri volumi produttivi nel 2027, ma anche tale espansione risulta già assorbita dagli ordini in portafoglio. La società è tornata a un utile netto di 1 miliardo e 844 milioni di yuan nel primo trimestre dell'anno, dopo una perdita di 356 milioni di yuan nello stesso periodo dell'anno precedente. I mercati europei trainano la crescita degli ordini per l'accumulo energetico, mentre Sudafrica e Australia stanno mostrando dinamiche simili legate al fabbisogno di potenziamento delle reti elettriche nazionali. Sul fronte competitivo, Ganfeng dovrà confrontarsi con l'aggressiva espansione nel settore dello stoccaggio energetico da parte di CATL e BYD, i due principali produttori cinesi di batterie.

Stende su 1.200.000 metri quadrati, 5 volte la superficie del Grand Central Terminal di New York, ed è stata completata in 38 mesi da una forza lavoro di 40.000 persone, con una spesa di 7,8 miliardi di dollari. Il video ha ottenuto milioni di visualizzazioni in poche ore, riaccendendo il dibattito internazionale sulla capacità cinese di realizzare infrastrutture su scala e velocità difficilmente replicabili in Occidente. Musk ha sottolineato il contrasto con il progetto della linea ad alta velocità californiana, spesso citato come esempio di burocrazia e spreco. Tuttavia, il repost del miliardario ha suscitato anche critiche. Diversi utenti attenti hanno segnalato la presenza di immagini generate dall'intelligenza artificiale nel video, con almeno un'anomalia visiva evidente attorno al minuto 2:09. La stazione di Chongqing è dotata di una copertura in traliccio d'acciaio da 16.500 tonnellate, assemblata a terra e sollevata idraulicamente a 57 metri di altezza su colonne a forma di albero di Wanzhou progettate per resistere ai terremoti. Chongqing è diventata negli ultimi anni un nodo commerciale di rilievo grazie a due reti ferroviarie transfrontaliere, una verso l'Europa e una verso il sud-est asiatico. Sul piano giudiziario, una giuria americana ha stabilito che Musk aveva presentato troppo tardi la sua causa contro OpenAI, ritenendo prescritti i suoi diritti, in una sentenza che ha di fatto archiviato il contenzioso senza esaminare il merito delle accuse.

Un'importante associazione di imprese americane operanti in Cina ha invocato un'espansione del commercio energetico bilaterale tra i due paesi, raccogliendo l'apertura lanciata da Donald Trump durante la sua visita di Stato a Pechino. Trump aveva annunciato la conclusione di accordi energetici con la Cina, evocando l'imminente partenza di navi cinesi verso Texas, Louisiana e Alaska per acquistare petrolio e gas naturale liquefatto americano. Tuttavia, il documento ufficiale della Casa Bianca pubblicato successivamente non faceva menzione di tali accordi, e Pechino non ha ancora confermato ufficialmente nessuna intesa. Gli analisti esprimono scetticismo sulla fattibilità commerciale di una simile espansione. La principale criticità è il prezzo. Anche azzerando i dazi, il greggio americano avrebbe difficoltà a competere con le forniture di Arabia Saudita, Iran e Russia, che offrono prezzi più bassi e rotte logistiche più brevi. La Cina non importa petrolio americano dalla maggio del 2025, cioè dal mese successivo all'innesco della guerra commerciale tra le due potenze. Agli apici degli scambi, il greggio statunitense non aveva mai rappresentato una quota maggioritaria delle importazioni cinesi, che puntano su fornitori capaci di offrire gradi di greggio più adatti alle raffinerie del paese e prezzi più competitivi. La questione dei dazi rimane il nodo centrale. Senza una riduzione sostanziale, è improbabile che gli acquirenti cinesi tornino a rifornirsi di crude americano in volumi significativi. Il rappresentante dell'associazione imprenditoriale intervenuto al summit commerciale di Pechino ha sostenuto che espandere gli scambi energetici sarebbe un modo pratico per riequilibrare la relazione bilaterale, ma la distanza tra le aspirazioni politiche e la realtà di mercato appare ancora molto ampia.

Un think tank di Hong Kong ha presentato 9 raccomandazioni per accelerare l'adozione dell'idrogeno come vettore energetico nella città, con un focus specifico sui veicoli pesanti e sulle infrastrutture industriali. Il rapporto è stato pubblicato durante il simposio internazionale sullo sviluppo dell'idrogeno in corso al Convention and Exhibition Center di Wan Chai. La proposta centrale del documento è che Hong Kong privilegi scenari di utilizzo dell'idrogeno con maggiore efficienza nella riduzione delle emissioni e più ampia scalabilità, come la costruzione di stazioni di rifornimento per i veicoli pesanti nelle aree portuali e industriali. Tra i vantaggi dell'idrogeno nei trasporti pesanti, il rapporto evidenzia la brevità del rifornimento, pari a 10-15 minuti contro oltre un'ora per i camion elettrici. Il think tank propone anche incentivi fiscali per favorire lo sviluppo di nuovi insediamenti dedicati all'idrogeno, inclusa la proroga delle concessioni fondiarie. Un altro pilastro delle raccomandazioni riguarda la creazione di servizi di test e certificazione per le apparecchiature a idrogeno, come celle a combustibile e contenitori ad alta pressione, per attrarre aziende specializzate. Il documento chiede anche l'istituzione di un comitato di steering e di un ufficio dedicato all'energia per coordinare l'azione delle diverse amministrazioni competenti. Il settore dei trasporti rappresenta circa il 18% delle emissioni totali di CO2 di Hong Kong, secondo il Piano d'Azione per il Clima 2050, che individua nell'idrogeno uno strumento chiave per azzerare le emissioni del comparto. 9 aziende di Hong Kong, Cina continentale, Francia e Corea del Sud, tra cui il gruppo Hyundai Motor, hanno già firmato un memorandum d'intesa per costruire un ecosistema dell'idrogeno a Hong Kong entro il 2030.

Un gruppo di ricercatori cinesi ha completato con successo i test di un sistema di trasmissione wireless di energia elettrica in grado di irradiare potenza simultaneamente verso più bersagli in movimento, aprendo la strada allo sviluppo di centrali solari orbitali. La piattaforma di verifica, costruita attorno a una torre di 75 metri presso l'Università Xidian di Xi'an, ha trasmesso 1180 watt su distanze di circa 100 metri mantenendo un controllo preciso del fascio a microonde. Il sistema ha anche alimentato un drone in volo a 30 km orari, con una trasmissione di 143 watt da circa 30 metri di distanza. Il rendimento complessivo del processo di trasmissione wireless si è attestato al 20,8%, ovvero circa un quinto dell'energia elettrica originale è stata convertita e consegnata ai bersagli mobili. A titolo di confronto, il laboratorio di propulsione a reazione della NASA aveva raggiunto il 54% di efficienza in un test del 1975, ma in condizioni di laboratorio strettamente controllate e senza bersagli in movimento. Il progetto, guidato dall'ingegnere senior Duan Bawayan, si inserisce nell'ambito del programma JURI per la costruzione di centrali solari in orbita, che capterebbero l'energia solare nello spazio e la trasmetterebbero sulla Terra mediante microonde. Il concept originale della stazione, denominato Omega e concepito in orbita geostazionaria a 36.000 km, prevedeva una singola struttura gigantesca. Una versione aggiornata del progetto, pubblicata nel 2023, privilegia invece componenti distribuiti e modulari che collaborano in rete, un approccio simile a quello del progetto SPS Alpha della NASA.

una società specializzata in costruzioni e ingegneria ha conquistato l'aggiudicazione di un terreno residenziale a Tung Chang, Hong Kong, battendo 5 gruppi di grandi developer immobiliari con un'offerta di 1.630 milioni di dollari di Hong Kong, superiore alle attese degli analisti, che avevano stimato un range compreso tra 960 milioni e 1,5 miliardi. Il lotto di poco più di 14.000 metri quadrati è stato assegnato tramite una concessione fondiaria cinquantennale. Il progetto potrebbe sviluppare una superficie lorda complessiva di quasi 50.000 metri quadrati e ospitare 990 unità residenziali. Il prezzo per metro quadro di superficie utile si attesta a circa 3.052 dollari di Hong Kong, più del doppio del valore per metro quadro registrato da un'aggiudicazione nello stesso distretto nel 2025. L'aggiudicatario non è un developer tradizionale, il che ha sorpreso gli osservatori del mercato. La sua esperienza principale riguarda la realizzazione di progetti governativi e infrastrutturali. Gli esperti leggono il risultato come segnale di un ritorno di fiducia degli investitori alternativi nel mercato immobiliare residenziale di Hong Kong, in particolare nelle aree con buona dotazione infrastrutturale. Tung Chang beneficerà del prolungamento della linea MTR verso ovest. La gara era andata deserta nelle aspettative degli analisti più cauti, che ritenevano i valori attuali ancora elevati rispetto all'andamento del mercato residenziale, cresciuto complessivamente solo del 9,5% tra febbraio 2025 e marzo 2026. Si tratta della quinta asta fondiaria andata a buon fine nel 2026, dopo aggiudicazioni a Jordan Valley, Engao Tau Kok, Shao Kei Wan e Kam Sheung Road.

Le imprese cinesi operanti in Ungheria stanno accelerando i processi di adeguamento alle normative locali sul lavoro dopo l'insediamento del nuovo governo di Budapest, che ha promesso un approccio più rigoroso nei confronti degli investitori stranieri rispetto all'era Orban. BYD ha inviato ai propri appaltatori impegnati nella costruzione dello stabilimento di Szeged una dichiarazione di conformità che li vincola al rispetto delle leggi ungheresi su retribuzioni, orario di lavoro, visti, assicurazione sanitaria e gestione del personale. Il documento prevede la parità salariale tra lavoratori stranieri e locali, un limite di 12 ore giornaliere e 48 ore settimanali incluse le straordinarie, l'obbligo di visti di lavoro regolari per tutto il personale e la piena responsabilità degli appaltatori in caso di violazioni. BYD ha anche introdotto un sistema di approvazione preventiva per i titolari di visti d'affari presenti in cantiere. Il nuovo primo ministro Peter Mogyar, eletto con una schiacciante maggioranza il 12 aprile, aveva esplicitamente chiamato in causa BYD e CATL durante la campagna elettorale, chiedendo il rispetto delle normative ambientali e del lavoro ungheresi. Negli ultimi anni, l'Ungheria si era affermata come principale punto d'accesso per le aziende cinesi nel mercato dell'Unione Europea, con investimenti diretti dalla Cina che l'anno scorso hanno raggiunto quasi 4 miliardi di euro, primo posto per terzo anno consecutivo. CATL ha intanto comunicato l'avvio della produzione di celle per batterie nel suo maxi impianto vicino a Debrecen, dopo aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni. Un rapporto di China Labor Watch pubblicato il mese scorso aveva denunciato pratiche illegali nei confronti di lavoratori migranti cinesi nel cantiere BYD, tra cui orari eccessivi, stipendi trattenuti e irregolarità nei visti.

iPhone X, I don't get it. Get out Pokemon, Pokedex.

Il Kazakhstan punta a consolidare la propria collaborazione con Hong Kong nel settore dei servizi finanziari, individuando nella piazza asiatica il principale hub per raccogliere capitali in renminbi attraverso emissioni obbligazionarie. Lo ha dichiarato il console generale del Kazakhstan a Hong Kong, che ha descritto la relazione tra i due centri finanziari come orientata verso un'integrazione istituzionale e tecnologica profonda, ben oltre la semplice dimensione commerciale. Lo scorso settembre, la Banca di Sviluppo del Kazakhstan ha emesso obbligazioni denominate in yuan per 2 miliardi sul mercato di Hong Kong, diventando la prima emittente statale dell'Asia centrale a quotare titoli di questo tipo nella città. L'operazione ha aperto la strada a ulteriori emissioni da parte di aziende kazake, che intendono accedere al vasto mercato offshore del renminbi. Con la connessione borsistica ora attiva tra la borsa internazionale di Astana e la borsa di Hong Kong, le grandi aziende kazake potrebbero cercare quotazioni a Hong Kong per finanziarsi e adeguarsi agli standard ESG internazionali. Una doppia quotazione inaugurale, quella della società mineraria di tungsteno Jiaxin International Resources sulle borse di Hong Kong e del Kazakhstan, è stata considerata un segnale importante della capacità del capitale hongkongese di sostenere lo sviluppo manifatturiero ad alta tecnologia nel paese centroasiatico. La comunità kazaka a Hong Kong è cresciuta da circa 4 persone 20 anni fa a circa 1000 residenti attuali, in gran parte studenti rimasti nella città dopo la laurea grazie al programma di borse di studio per i paesi della Via della Seta. Il principale ostacolo alla cooperazione rimane la mancanza di voli diretti tra le due città. Il consolato kazako ha indicato la ripresa dei collegamenti aerei con Cathay Pacific e Hong Kong Airlines come priorità assoluta.

0: 但我想和你改变世界。
1: 好啊，一起改变世界，好久不见了。

L'ex sindaco di Prato Matteo Biffoni, candidato del centro-sinistra alle elezioni comunali, ha presentato un programma strutturato attorno a 5 aree tematiche prioritarie: giovani, infrastrutture, economia, casa e sicurezza. La campagna elettorale si avvia alla sua fase conclusiva con i 6 candidati a sindaco impegnati in un fitto calendario di eventi e proposte. Biffoni ha riconosciuto che la città è profondamente cambiata rispetto alla sua prima elezione del 2014 e ha impostato la propria candidatura su un rinnovamento dell'approccio amministrativo. Sul fronte giovanile, l'ex sindaco ha parlato di vera e propria emergenza educativa e sociale, indicando come obiettivo principale dimezzare entro 5 anni il numero di studenti che abbandonano la scuola, attualmente stimato in 500 unità annue. A questo scopo propone una task force interistituzionale contro la dispersione scolastica. Previsto anche un sistema denominato Youth Test, sul modello parmense, che permetterebbe agli adolescenti di esprimere valutazioni sulle politiche dell'amministrazione. Sul capitolo infrastrutture, il candidato rivendica la continuità con i progetti avviati nei 2 mandati precedenti, dal collegamento viario con il Parco del Soccorso alla piscina di Via Roma, fino alla riqualificazione di Piazza del Mercato Nuovo. Rimane in agenda anche il progetto del grande parco urbano intramura, presentato come il più esteso d'Europa. Sul fronte stadio, Biffoni ha annunciato l'intenzione di ampliare la capienza dell'impianto lungo Bisenzio. Il candidato del centrodestra, Gianluca Banchelli di Fratelli d'Italia, ha stipulato nelle ultime ore un patto con la tifoseria della squadra locale sullo stesso obiettivo. Sulla sicurezza, Biffoni propone un approccio combinato tra ordine pubblico e prevenzione sociale, mentre sul tema della casa annuncia un piano comunale straordinario per l'abitare.

0: 选我，选我，应该要选我吧？
1: 选我，选我，选我好吗？
0: 选我吧，
1: 别选那个陈小九，选我。
0: 什么？

0: 很好，
1: 我很好，没事的 ，I'm OK， I'm OK。哎呦呦，好，哈哈。

0: 道多久了，
1: 反正就
0: 不知道哎，还是蛮喜欢你的啦，但是我放弃啦，总之你要快乐哦。

La visita di stato di Donald Trump a Pechino ha scatenato un acceso dibattito bipartisan al Congresso americano, con democratici e repubblicani uniti nel timore che Washington abbia ammorbidito la propria posizione sulla questione taiwanese. L'incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping ha prodotto risultati considerati limitati sul piano strategico. La ripresa delle importazioni di manzo americano

in Cina, l'ampliamento dei meccanismi di dialogo economico e una possibile commessa per aerei Boeing. La Casa Bianca ha annunciato anche un accordo per l'acquisto cinese di almeno 17 miliardi di dollari annui di prodotti agricoli statunitensi, ma Pechino non ha ancora confermato ufficialmente tale impegno. I senatori democratici più influenti hanno accusato Trump di essere tornato dalla Cina senza conquiste strategiche concrete, esprimendo preoccupazione per la mancata riaffermazione pubblica del sostegno americano a Taiwan. Anche sul versante repubblicano, diversi esponenti di spicco hanno sottolineato la necessità di mantenere una posizione di forza nei confronti di Pechino, senza sacrificare la deterrenza militare nella regione. Il presidente della Commissione parlamentare sulla Cina ha ribadito che qualsiasi engagement economico con Pechino deve avvenire su basi di reciprocità e solidità strategica. Il dibattito ha evidenziato come Washington abbia ormai raggiunto un ampio consenso bipartisan nell'inquadrare il rapporto con la Cina prevalentemente attraverso la lente della sicurezza nazionale e della competizione tecnologica, abbandonando la vecchia impostazione centrata sull'integrazione commerciale. Le preoccupazioni riguardano anche la dipendenza americana dalle terre rare cinesi e gli investimenti di Pechino nel settore manifatturiero statunitense. Lo stesso Trump, parlando con i giornalisti, ha riferito di aver discusso a lungo di Taiwan con Xi, senza tuttavia esprimere impegni espliciti sulla difesa dell'isola, alimentando ulteriori tensioni con i parlamentari più critici della sua gestione diplomatica.

Il capo dell'esecutivo di Hong Kong, John Lee Kak-yew, si appresta a guidare la più grande delegazione commerciale della sua amministrazione verso il Kazakhstan e l'Uzbekistan, con partenza prevista per i primi giorni di giugno. La missione, che riunisce oltre 30 imprenditori hongkongesi e circa 30 rappresentanti di aziende provenienti da 10 province e regioni della Cina continentale, mira a esplorare nuove opportunità di business nell'area dell'Asia centrale, individuata come la prossima frontiera di espansione economica dopo anni di attività nel Medio Oriente e nel sud-est asiatico. I settori prioritari della delegazione spaziano dalla logistica all'innovazione tecnologica, dall'energia all'alta manifattura automobilistica. Lee ha illustrato tre obiettivi principali per il viaggio: l'apertura di nuovi mercati emergenti, il rafforzamento delle relazioni governative bilaterali e la costruzione di un modello di collaborazione definito Hub to Hub, che trasformi Hong Kong e le due capitali centroasiatiche in piattaforme reciprocamente complementari per l'accesso ai mercati regionali. Il Kazakhstan, il più grande paese dell'Asia centrale per economia, ha registrato un prodotto interno lordo di 302,7 miliardi di dollari nell'ultimo anno ed è già partner chiave dell'iniziativa cinese della Via della Seta. Lo scorso settembre, la Banca di Sviluppo del Kazakhstan ha emesso obbligazioni denominate in yuan a Hong Kong per 2 miliardi, prima emissione di questo tipo da parte di un'impresa statale centroasiatica. L'Uzbekistan, nazione più popolosa tra i 5 stati dell'area, ha firmato di recente 15 accordi bilaterali con Hong Kong in materie che vanno dalle infrastrutture alla sanità. La delegazione include rappresentanti dell'autorità aeroportuale, della MTR Corporation e di alcune università. Un possibile aggiornamento dell'ufficio di rappresentanza commerciale di Hong Kong ad Astana è allo studio se il viaggio dovesse produrre risultati significativi.

La Cina intende partecipare attivamente alla risoluzione dei conflitti internazionali e intende rafforzare i meccanismi multilaterali per la gestione delle crisi globali. Lo ha dichiarato un alto diplomatico cinese intervenendo al Global Prosperity Summit di Hong Kong, dove ha anche fatto riferimento all'incontro della settimana precedente tra Xi Jinping e Donald Trump a Pechino, definendolo una tappa fondamentale per la stabilizzazione delle relazioni economiche e commerciali tra le due superpotenze. Il funzionario ha inquadrato l'impegno di Pechino nella cornice della cosiddetta iniziativa di governance globale, lanciata lo scorso settembre, che punta a un multilateralismo inclusivo rispettoso della sovranità degli stati e libero da condizionamenti ideologici. Il sistema delle Nazioni Unite è stato indicato come pilastro irrinunciabile dell'ordine internazionale, da rafforzare e non da indebolire. Il diplomatico ha anche sottolineato il ruolo, importante e costruttivo, svolto dalla Cina in qualità di membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, citando i tentativi di promuovere cessate il fuoco nei conflitti in corso, tra cui quello russo-ucraino e quello in Medio Oriente. Hong Kong è stata descritta come un ponte strategico non solo per finanza e commercio, ma anche per la diplomazia multilaterale, con particolare riferimento alla nuova Organizzazione Internazionale per la Mediazione con sede nella città, che conta già 40 giurisdizioni aderenti. A margine del summit, la politica hongkongese Regina Ip ha proposto la creazione di un consiglio di think tank nell'ambito del Forum Asia-Pacific Economic Cooperation, in vista del prossimo vertice dei leader del blocco previsto a Shenzhen. Il consiglio, che riunirebbe organizzazioni di ricerca dei 21 paesi membri, sarebbe incaricato di elaborare analisi congiunte e raccomandazioni di politica economica.

0: 菜是吧？
1: 对呀、
0: 啊。
1: 我来帮你，来来来，
0: 谢谢，
1: 不会。

有些痛会成瘾，爱了才会懂。

Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha redarguito le Filippine dopo le dichiarazioni del presidente Ferdinand Marcos Jr., che aveva affermato che Manila sarebbe inevitabilmente coinvolta in qualsiasi conflitto militare riguardante Taiwan, data la vicinanza geografica dell'arcipelago all'isola e la presenza di quasi 200.000 lavoratori filippini sul territorio taiwanese. Pechino ha invitato Manila a rispettare gli impegni assunti sul principio della «unica Cina» e a tradurre in azioni concrete le dichiarazioni formali di non ingerenza negli affari interni cinesi. Il portavoce ha precisato che la prossimità geografica e la presenza di comunità emigrate non possono essere utilizzate come pretesto per interferire nella sovranità di un altro Stato. Le affermazioni di Marcos erano state rilasciate alla stampa giapponese in vista di una visita di Stato a Tokyo. Il presidente filippino aveva precisato di non voler partecipare a nessun conflitto, ma di ritenere che le Filippine ne sarebbero trascinate per ragioni geografiche oggettive. Dichiarazioni simili avevano già provocato tensioni con Pechino lo scorso anno, in un contesto segnato da frequenti incidenti tra le guardie costiere cinese e filippina nelle acque contese del Mar Cinese meridionale. Il rapporto tra i due paesi ha vissuto fasi alterne negli ultimi mesi. A marzo Marcos aveva parlato di un «reset» in corso delle relazioni con Pechino, mentre ad aprile i due governi si erano incontrati per discutere di sfruttamento delle risorse energetiche nel Mar Cinese meridionale. Le tensioni si sono però riaccese con l'episodio di decine di lavoratori cinesi fermati dalla polizia filippina durante un'operazione in uno stabilimento siderurgico. Sullo sfondo rimane la questione dei 22 miliardi di dollari di aiuti militari americani a Taiwan approvati o in attesa di via libera definitiva.

0: you, BBT. You have saved the ambassador of the Delta Planet and resolved the conflict within the galaxy, the future peace of the Earth. Now, rest on your hands.
1: Il premier cinese Li Qiang ha visitato la fabbrica di veicoli elettrici di Xiaomi e il centro di innovazione per i robot umanoidi di Pechino, ribadendo la necessità di accelerare l'integrazione tra intelligenza artificiale e manifattura avanzata come motore di crescita per l'economia nazionale. Durante il sopralluogo, Li ha sottolineato che lo sviluppo rapido e la diffusione capillare di robot intelligenti e tecnologie manifatturiere basate sull'IA sono indispensabili per generare nuovi vantaggi competitivi e spingere la produttività del paese. Il premier ha sollecitato un maggiore impiego dell'intelligenza artificiale lungo tutta la catena produttiva, dalla ricerca e sviluppo alla produzione, dall'ispezione qualitativa al post vendita, indicando anche la necessità di sviluppare modelli linguistici di grandi dimensioni specializzati per settore e agenti di IA dedicati all'industria. Ha inoltre invitato enti governativi e imprese statali ad ampliare gli scenari reali di test e deployment per le nuove tecnologie. L'iniziativa si inserisce in un contesto di rallentamento della domanda interna, prolungata crisi del settore immobiliare e crescenti pressioni commerciali esterne. Il settore cinese dell'IA Core aveva raggiunto un valore di oltre 1.200 miliardi di yuan nel 2025, con oltre il 30% dei grandi produttori che aveva già adottato tecnologie di intelligenza artificiale entro la fine dell'anno. Il 15° piano quinquennale cinese pone robot umanoidi, IA embodied e manifattura avanzata al centro della strategia di modernizzazione industriale. Goldman Sachs aveva stimato che l'IA generativa potrebbe aumentare il potenziale di crescita cinese di 2-3 decimi di punto percentuale del PIL entro il 2030. Shanghai si è già prefissata obiettivi di adozione massiva di robot umanoidi nelle fabbriche entro la fine del decennio.

DeepSeek, la società di intelligenza artificiale cinese con sede a Hangzhou, ha ingaggiato un ex ingegnere di punta di Jane Street, la celebre firma di trading quantitativo americana, per rafforzare il suo nuovo team dedicato agli AI harness, ovvero le infrastrutture software che trasformano un modello di IA in un agente autonomo e funzionale. Il professionista, che aveva trascorso quasi 9 anni presso la sede di Jane Street a Hong Kong prima di cofondare una propria società di trading quantitativo, è entrato in DeepSeek a marzo. Il suo arrivo evidenzia l'urgenza con cui la startup cinese si muove per non perdere terreno nella corsa agli agenti di intelligenza artificiale, diventata priorità assoluta per i principali laboratori di IA a livello globale. Gli AI harness sono emersi come area critica dopo che prodotti come Claude Code di Anthropic hanno registrato crescite esponenziali di utenti e ricavi nel corso degli ultimi mesi. In Cina, l'interesse per questa tecnologia è aumentato significativamente dopo che il codice sorgente di Claude Code è trapelato alla fine di marzo, rivelando ai developer locali quanto cruciale fosse questa componente per costruire prodotti agentici competitivi. DeepSeek ha avviato nuove selezioni per un product manager e un ingegnere di ricerca e sviluppo da inserire nel team harness a Pechino, con l'obiettivo dichiarato di sviluppare un prodotto flagship di Desktop Agent. La startup, finanziata dal fondo quantitativo iFlyer, ha registrato risultati meno eclatanti con il suo ultimo modello V4 rispetto all'impatto che aveva avuto il modello R1 all'inizio dell'anno scorso. La sua app principale è stata nel frattempo superata in popolarità da Dabao, il concorrente sviluppato da ByteDance. Il fondatore e CEO Liang Wenfeng aveva già dichiarato in precedenza che l'azienda avrebbe sempre privilegiato lo sviluppo tecnologico rispetto alla monetizzazione.

Alibaba ha presentato le versioni di anteprima dei suoi prossimi modelli di intelligenza artificiale di punta, denominati Qwen 3.7 Max Preview e Qwen 3.7 Plus Preview, che si collocano rispettivamente al 13° posto a livello globale per capacità testuali e al 16° per capacità visive, secondo la classifica di LM Arena, una piattaforma specializzata nel benchmark comparativo dei modelli di IA. I nuovi modelli superano i concorrenti cinesi in diverse categorie, posizionandosi come i migliori modelli di IA sviluppati in Cina al momento del loro lancio. Rimangono tuttavia distanziati dai prodotti leader americani. I nuovi preview arrivano a circa un mese dal lancio della serie Qwen 3.6 e anticipano quello che si annuncia come un lancio di rilievo all'Alibaba Cloud Summit in corso a Hangzhou. Il colosso tecnologico cinese non ha ancora rivelato i dettagli tecnici della serie Qwen 3.7, ma l'uscita anticipata sulla piattaforma Arena serve a raccogliere dati comportamentali degli utenti per ottimizzare il modello definitivo. Alibaba si sta allontanando progressivamente dalla piena apertura del codice sorgente per i suoi modelli più potenti, man mano che le pressioni commerciali aumentano. I modelli Qwen 3.6 Max e Qwen 3.6 Plus sono rimasti proprietari, accessibili solo tramite interfaccia a pagamento. I ricavi collegati all'IA hanno raggiunto quasi 9 miliardi di yuan nei 3 mesi conclusi a marzo, cifra resa pubblica per la prima volta dalla società. I prodotti basati sull'intelligenza artificiale potrebbero generare oltre la metà dei ricavi cloud del gruppo entro un anno. Il CEO Eddie Wu ha dichiarato che la spesa per infrastrutture AI supererà quasi certamente il target già ambizioso di 380 miliardi di yuan previsto per i prossimi anni, a causa dell'enorme investimento richiesto dalla costruzione dei data center.

Il sistema di navigazione satellitare cinese Beidou ha conquistato il 58% del mercato dei servizi di posizionamento, navigazione e timing nei paesi aderenti all'iniziativa della Via della Seta, confermandosi come alternativa concreta ai sistemi occidentali GPS e Galileo. Lo rivela il rapporto annuale dell'Associazione Cinese di Settore, che ha ampliato quest'anno la propria analisi dall'ambito strettamente satellitare a un ecosistema integrato di tecnologie per il posizionamento, comprendente reti 5G, telerilevamento, navigazione indoor e sistemi inerziali e visivi. I prodotti e servizi basati su Beidou hanno raggiunto oltre 140 paesi e regioni, con più di 20 centri di servizio dedicati nei paesi della Via della Seta. Il valore complessivo dell'output generato dal settore PNT cinese ha toccato i 1.330 miliardi di yuan, con il solo comparto della navigazione satellitare che ha contribuito per 629 miliardi, in crescita di oltre il 9% rispetto all'anno precedente. Sul fronte consumer, le vendite di terminali compatibili con Beidou hanno superato i 410 milioni di unità, trainate quasi per due terzi da smartphone e per il resto da sistemi di navigazione per autoveicoli. L'ultimo piano quinquennale cinese prevede un'accelerazione nell'adozione di Beidou nelle industrie chiave e nei mercati di consumo a livello internazionale. Pechino sta anche modernizzando la costellazione satellitare, spostando il peso verso orbite terrestri medie, le stesse utilizzate da GPS e Galileo, per garantire una copertura internazionale più uniforme. L'obiettivo strategico è offrire ai paesi partner della Via della Seta un'infrastruttura di navigazione alternativa, riducendo la dipendenza da sistemi a controllo occidentale in settori critici come le telecomunicazioni, l'agricoltura, la gestione urbana e i trasporti.

L'Accademia Cinese delle Scienze ha confermato ufficialmente la morte di Fang Daining, una delle figure più influenti e controverse della ricerca cinese sulle armi ipersoniche. Lo studioso, membro dell'Accademia con il massimo titolo accademico nel campo della scienza e della tecnologia in Cina, è deceduto il 27 febbraio a causa di una malattia, all'età di 68 anni. L'annuncio ha chiuso un periodo di incertezza seguito a speculazioni online, alcune delle quali ipotizzavano che Fang avesse avuto un improvviso malore durante un viaggio di lavoro in Sudafrica, dove era atteso come relatore a una conferenza internazionale. L'Accademia non ha fornito dettagli sulle circostanze o le cause del decesso. Fang è stato descritto nell'obituario ufficiale come uno studioso che ha dedicato la propria carriera alla ricerca sui materiali avanzati e sulla meccanica strutturale, contribuendo in modo determinante allo sviluppo della meccanica applicata e delle tecnologie di difesa nazionale cinesi. Ha guidato lo sviluppo e la produzione di strumenti per test a temperature ultraelevate ed è stato coinvolto in programmi classificati legati alle tecnologie strutturali avanzate. La sua carriera aveva preso una piega mediatica inaspettata nel 2022, quando un video che lo ritraeva mentre veniva baciato ripetutamente in faccia da una giovane donna durante una riunione accademica in streaming era diventato

Il costruttore cinese di veicoli elettrici XPeng ha avviato la produzione in serie di taxi a guida autonoma equipaggiati con chip sviluppati internamente, intensificando la competizione con Tesla in quello che si sta rivelando uno dei settori più dinamici dell'industria automobilistica globale. I robotaxi di XPeng sono dotati di capacità di guida autonoma di livello 4 secondi la classificazione SAI International, che consente al veicolo di muoversi autonomamente in aree designate senza alcun intervento umano. Ogni vettura integra 4 chip Turing, sviluppati internamente dall'azienda. XPeng prevede di avviare operazioni pilota nella seconda metà del 2026 per validare la fattibilità tecnica del sistema, l'accettazione da parte degli utenti e la sostenibilità del modello di business, con l'obiettivo di raggiungere operazioni completamente autonome, senza operatore di sicurezza a bordo, entro l'inizio del 2027. L'azienda si è dotata di una business unit dedicata ai robotaxi e ha ottenuto le autorizzazioni ufficiali per i test su strada pubblica a Guangzhou a partire da gennaio. XPeng è la prima casa automobilistica cinese a produrre in serie robotaxi sviluppati interamente con tecnologia interna, senza ricorrere a partnership con aziende di guida autonoma esterne. I principali concorrenti nazionali, come GAC e BAIC, collaborano invece con imprese specializzate come Pony AI. Tesla, che ha presentato il suo Cybercab all'Expo di Shanghai lo scorso novembre, non ha ancora avviato operazioni commerciali di robotaxi sul mercato cinese. Secondo le stime di UBS, entro il 2030 potrebbero circolare circa 300.000 taxi senza conducente nelle quattro principali metropoli cinesi. Separatamente, XPeng ha acquisito il controllo di una divisione manifatturiera indonesiana per espandere la propria produzione all'estero. The frame. The frame. The frame.

0: L'intelligenza artificiale ha generato una bolla speculativa a livello globale, alimentata da investimenti massicci in infrastrutture e capacità computazionale, ma tale bolla difficilmente si sgonfierà nel 2026 o nel 2027. È questa la valutazione espressa dal responsabile della strategia globale e Asia-Pacifico di Macquarie Group alla conferenza annuale del gruppo a Hong Kong. L'analista ha paragonato il ciclo attuale alle bolle generate da tecnologie di uso generale in epoche precedenti, come internet e le telecomunicazioni, sostenendo che il percorso di sviluppo dell'IA segue la stessa traiettoria, con investimenti massicci che precedono di anni la maturazione dei ricavi. I cinque grandi hyperscaler globali, ovvero Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft e Oracle, sono attesi investire complessivamente 805 miliardi di dollari in spese in conto capitale nel solo 2026, secondo le stime di Morgan Stanley. Lo squilibrio tra investimento e monetizzazione ha già alimentato preoccupazioni pubbliche, con il presidente di Alibaba che aveva espresso dubbi in proposito all'edizione dell'anno scorso di un summit di investitori a Hong Kong. L'analista ha tuttavia precisato che non vi sono ancora segnali allarmanti nei livelli di debito, nei flussi di cassa o nelle valutazioni che indichino una crisi imminente. Ha invitato gli investitori a leggere l'ecosistema dell'IA in modo più ampio, riposizionandosi su segmenti diversificati invece di concentrarsi sulle sole infrastrutture. Sulla Cina, l'esperto ha valutato come corretta la scelta di Pechino di puntare sulla tecnologia per uscire dalla trappola della liquidità, avvertendo però che i benefici in termini di produttività potrebbero richiedere da 3 a 20 anni per manifestarsi pienamente. Nel frattempo, ha avvertito, le disuguaglianze, le tensioni internazionali e l'instabilità politica rischiano di aggravarsi ulteriormente.
1: Oh love, 这种迹象是种力量, 无法克制. If you want some, 现在不上跟他合适. 其实1/1的几率，不要再说可是，对，不要再说可是。

Ganfeng Lithium, il più grande produttore mondiale di litio metallico e fornitore di composti al litio, ha comunicato che la propria capacità produttiva per l'anno in corso è completamente prenotata e che gli ordini si estendono già fino alla prima metà del 2027. La forte domanda proviene da due fronti complementari. I sistemi di accumulo di energia, in forte espansione grazie alla crescita delle rinnovabili e all'instabilità dei prezzi energetici legata alle tensioni geopolitiche, e i data center per l'intelligenza artificiale, che richiedono sistemi di backup e stabilizzazione della rete elettrica. I sistemi di accumulo su batterie al litio hanno visto un'esplosione della domanda globale, con i volumi di spedizione mondiali cresciuti di oltre il 350% tra il 2022 e l'anno scorso, passando da 121 a 550 gigawattora secondo i dati di SN Research. Ganfeng ha anche annunciato un piano per aumentare del 50% i propri volumi produttivi nel 2027, ma anche tale espansione risulta già assorbita dagli ordini in portafoglio. La società è tornata a un utile netto di 1.844 milioni di yuan nel primo trimestre dell'anno, dopo una perdita di 356 milioni di yuan nello stesso periodo dell'anno precedente. I mercati europei trainano la crescita degli ordini per l'accumulo energetico, mentre Sudafrica e Australia stanno mostrando dinamiche simili legate al fabbisogno di potenziamento delle reti elettriche nazionali. Sul fronte competitivo, Ganfeng dovrà confrontarsi con l'aggressiva espansione nel settore dello stoccaggio energetico da parte di CATL e BYD, i due principali produttori cinesi di batterie per veicoli elettrici. Il 15° piano quinquennale cinese ha inserito le tecnologie di accumulo energetico tra i 6 settori strategici prioritari per il paese.

Elon Musk ha amplificato la visibilità internazionale della nuova stazione ferroviaria ad alta velocità di Chongqing ripostando su X un video di quasi 6 minuti che illustra la realizzazione di quella che viene descritta come la più grande stazione ferroviaria al mondo. La struttura si estende su 1.200.000 metri quadrati, 5 volte la superficie del Grand Central Terminal di New York, ed è stata completata in 38 mesi da una forza lavoro di 40.000 persone, con una spesa di 7,8 miliardi di dollari. Il video ha ottenuto milioni di visualizzazioni in poche ore, riaccendendo il dibattito internazionale sulla capacità cinese di realizzare infrastrutture su scala e velocità difficilmente replicabili in Occidente. Musk ha sottolineato il contrasto con il progetto della linea ad alta velocità californiana, spesso citato come esempio di burocrazia e spreco. Tuttavia, il repost del miliardario ha suscitato anche critiche. Diversi utenti attenti hanno segnalato la presenza di immagini generate dall'intelligenza artificiale nel video, con almeno un'anomalia visiva evidente attorno al minuto 2:09. La stazione di Chongqing è dotata di una copertura in traliccio d'acciaio da 16.500 tonnellate, assemblata a terra e sollevata idraulicamente a 57 metri di altezza su colonne a forma di albero di Wanzhou progettate per resistere ai terremoti. Chongqing è diventata negli ultimi anni un nodo commerciale di rilievo grazie a due reti ferroviarie transfrontaliere, una verso l'Europa e una verso il sud-est asiatico. Sul piano giudiziario, una giuria americana ha stabilito che Musk aveva presentato troppo tardi la sua causa contro OpenAI, ritenendo prescritti i suoi diritti, in una sentenza che ha di fatto archiviato il contenzioso senza esaminare il merito delle accuse.

0: 好，麻烦再等。请问一下，这边是国际星迷航厦吗？
1: 对，那航班。

吧，我们回家。

Un'importante associazione di imprese americane operanti in Cina ha invocato un'espansione del commercio energetico bilaterale tra i due paesi, raccogliendo l'apertura lanciata da Donald Trump durante la sua visita di Stato a Pechino. Trump aveva annunciato la conclusione di accordi energetici con la Cina, evocando l'imminente partenza di navi cinesi verso Texas, Louisiana e Alaska per acquistare petrolio e gas naturale liquefatto americano. Tuttavia, il documento ufficiale della Casa Bianca pubblicato successivamente non faceva menzione di tali accordi, e Pechino non ha ancora confermato ufficialmente nessuna intesa. Gli analisti esprimono scetticismo sulla fattibilità commerciale di una simile espansione. La principale criticità è il prezzo. Anche azzerando i dazi, il greggio americano avrebbe difficoltà a competere con le forniture di Arabia Saudita, Iran e Russia, che offrono prezzi più bassi e rotte logistiche più brevi. La Cina non importa petrolio americano dalla maggio del 2025, cioè dal mese successivo all'innesco della guerra commerciale tra le due potenze. Agli apici degli scambi, il greggio statunitense non aveva mai rappresentato una quota maggioritaria delle importazioni cinesi, che puntano su fornitori capaci di offrire gradi di greggio più adatti alle raffinerie del paese e prezzi più competitivi. La questione dei dazi rimane il nodo centrale. Senza una riduzione sostanziale, è improbabile che gli acquirenti cinesi tornino a rifornirsi di crude americano in volumi significativi. Il rappresentante dell'associazione imprenditoriale intervenuto al summit commerciale di Pechino ha sostenuto che espandere gli scambi energetici sarebbe un modo pratico per riequilibrare la relazione bilaterale, ma la distanza tra le aspirazioni politiche e la realtà di mercato appare ancora molto ampia.

Un think tank di Hong Kong ha presentato 9 raccomandazioni per accelerare l'adozione dell'idrogeno come vettore energetico nella città, con un focus specifico sui veicoli pesanti e sulle infrastrutture industriali. Il rapporto è stato pubblicato durante il simposio internazionale sullo sviluppo dell'idrogeno in corso al Convention and Exhibition Center di Wan Chai. La proposta centrale del documento è che Hong Kong privilegi scenari di utilizzo dell'idrogeno con maggiore efficienza nella riduzione delle emissioni e più ampia scalabilità, come la costruzione di stazioni di rifornimento per i veicoli pesanti nelle aree portuali e industriali. Tra i vantaggi dell'idrogeno nei trasporti pesanti, il rapporto evidenzia la brevità del rifornimento, pari a 10-15 minuti contro oltre un'ora per i camion elettrici. Il think tank propone anche incentivi fiscali per favorire lo sviluppo di nuovi insediamenti dedicati all'idrogeno, inclusa la proroga delle concessioni fondiarie. Un altro pilastro delle raccomandazioni riguarda la creazione di servizi di test e certificazione per le apparecchiature a idrogeno, come celle a combustibile e contenitori ad alta pressione, per attrarre aziende specializzate. Il documento chiede anche l'istituzione di un comitato di steering e di un ufficio dedicato all'energia per coordinare l'azione delle diverse amministrazioni competenti. Il settore dei trasporti rappresenta circa il 18% delle emissioni totali di CO2 di Hong Kong, secondo il Piano d'Azione per il Clima 2050, che individua nell'idrogeno uno strumento chiave per azzerare le emissioni del comparto. 9 aziende di Hong Kong, Cina continentale, Francia e Corea del Sud, tra cui il gruppo Hyundai Motor, hanno già firmato un memorandum d'intesa per costruire un ecosistema dell'idrogeno a Hong Kong entro il 2030.

un gruppo di ricercatori cinesi ha completato con successo i test di un sistema di trasmissione wireless di energia elettrica in grado di irradiare potenza simultaneamente verso più bersagli in movimento, aprendo la strada allo sviluppo di centrali solari orbitali. La piattaforma di verifica, costruita attorno a una torre di 75 metri presso l'Università Xidian di Xi'an, ha trasmesso 1180 watt su distanze di circa 100 metri mantenendo un controllo preciso del fascio a microonde. Il sistema ha anche alimentato un drone in volo a 30 km orari, con una trasmissione di 143 watt da circa 30 metri di distanza. Il rendimento complessivo del processo di trasmissione wireless si è attestato al 20,8%, ovvero circa un quinto dell'energia elettrica originale è stata convertita e consegnata ai bersagli mobili. A titolo di confronto, il laboratorio di propulsione a reazione della NASA aveva raggiunto il 54% di efficienza in un test del 1975, ma in condizioni di laboratorio strettamente controllate e senza bersagli in movimento. Il progetto, guidato dall'ingegnere senior Duan Bawayan, si inserisce nell'ambito del programma JURI per la costruzione di centrali solari in orbita, che capterebbero l'energia solare nello spazio e la trasmetterebbero sulla Terra mediante microonde. Il concept originale della stazione, denominato Omega e concepito in orbita geostazionaria a 36.000 km, prevedeva una singola struttura gigantesca. Una versione aggiornata del progetto, pubblicata nel 2023, privilegia invece componenti distribuiti e modulari che collaborano in rete, un approccio simile a quello del progetto SPS Alpha della NASA.

Una società specializzata in costruzioni e ingegneria ha conquistato l'aggiudicazione di un terreno residenziale a Tung Chang, Hong Kong, battendo 5 gruppi di grandi developer immobiliari con un'offerta di 1.630 milioni di dollari di Hong Kong, superiore alle attese degli analisti, che avevano stimato un range compreso tra 960 milioni e 1,5 miliardi. Il lotto di poco più di 14.000 metri quadrati è stato assegnato tramite una concessione fondiaria cinquantennale. Il progetto potrebbe sviluppare una superficie lorda complessiva di quasi 50.000 metri quadrati e ospitare 990 unità residenziali. Il prezzo per metro quadro di superficie utile si attesta a circa 3.052 dollari di Hong Kong, più del doppio del valore per metro quadro registrato da un'aggiudicazione nello stesso distretto nel 2025. L'aggiudicatario non è un developer tradizionale, il che ha sorpreso gli osservatori del mercato. La sua esperienza principale riguarda la realizzazione di progetti governativi e infrastrutturali. Gli esperti leggono il risultato come segnale di un ritorno di fiducia degli investitori alternativi nel mercato immobiliare residenziale di Hong Kong, in particolare nelle aree con buona dotazione infrastrutturale. Tung Chang beneficerà del prolungamento della linea MTR verso ovest. La gara era andata deserta nelle aspettative degli analisti più cauti, che ritenevano i valori attuali ancora elevati rispetto all'andamento del mercato residenziale, cresciuto complessivamente solo del 9,5% tra febbraio 2025 e marzo 2026. Si tratta della quinta asta fondiaria andata a buon fine nel 2026, dopo aggiudicazioni a Jordan Valley, Engau Tau Kok, Shao Kei Wan e Kam Sheung Road.

Le imprese cinesi operanti in Ungheria stanno accelerando i processi di adeguamento alle normative locali sul lavoro dopo l'insediamento del nuovo governo di Budapest, che ha promesso un approccio più rigoroso nei confronti degli investitori stranieri rispetto all'era Orban. BYD ha inviato ai propri appaltatori impegnati nella costruzione dello stabilimento di Szeged una dichiarazione di conformità che li vincola al rispetto delle leggi ungheresi su retribuzioni, orario di lavoro, visti, assicurazione sanitaria e gestione del personale. Il documento prevede la parità salariale tra lavoratori stranieri e locali, un limite di 12 ore giornaliere e 48 ore settimanali incluse le straordinarie, l'obbligo di visti di lavoro regolari per tutto il personale e la piena responsabilità degli appaltatori in caso di violazioni. BYD ha anche introdotto un sistema di approvazione preventiva per i titolari di visti d'affari presenti in cantiere. Il nuovo primo ministro Peter Mogyar, eletto con una schiacciante maggioranza il 12 aprile, aveva esplicitamente chiamato in causa BYD e CATL durante la campagna elettorale, chiedendo il rispetto delle normative ambientali e del lavoro ungheresi. Negli ultimi anni, l'Ungheria si era affermata come principale punto d'accesso per le aziende cinesi nel mercato dell'Unione Europea, con investimenti diretti dalla Cina che l'anno scorso hanno raggiunto quasi 4 miliardi di euro, primo posto per terzo anno consecutivo. CATL ha intanto comunicato l'avvio della produzione

0: produzione di celle per batterie nel suo maxi impianto vicino ad Ibrisan, dopo aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni. Un rapporto di China Labour Watch pubblicato il mese scorso aveva denunciato pratiche illegali nei confronti di lavoratori migranti cinesi nel cantiere BYD, tra cui orari eccessivi, stipendi trattenuti e irregolarità nei visti.
1: ¿Qué
2: 会有五周年吗？
3: 十年之内过一半年。

Il Kazakhstan punta a consolidare la propria collaborazione con Hong Kong nel settore dei servizi finanziari, individuando nella piazza asiatica il principale hub per raccogliere capitali in renminbi attraverso emissioni obbligazionarie. Lo ha dichiarato il console generale del Kazakhstan a Hong Kong, che ha descritto la relazione tra i due centri finanziari come orientata verso un'integrazione istituzionale e tecnologica profonda, ben oltre la semplice dimensione commerciale. Lo scorso settembre, la Banca di Sviluppo del Kazakhstan ha emesso obbligazioni denominate in yuan per 2 miliardi sul mercato di Hong Kong, diventando la prima emittente statale dell'Asia centrale a quotare titoli di questo tipo nella città. L'operazione ha aperto la strada a ulteriori emissioni da parte di aziende kazake, che intendono accedere al vasto mercato offshore del renminbi. Con la connessione borsistica ora attiva tra la Borsa Internazionale di Astana e la Borsa di Hong Kong, le grandi aziende kazake potrebbero cercare quotazioni a Hong Kong per finanziarsi e adeguarsi agli standard ESG internazionali. Una doppia quotazione inaugurale, quella della società mineraria di tungsteno Jiaxin International Resources sulle borse di Hong Kong e del Kazakhstan, è stata considerata un segnale importante della capacità del capitale hongkongese di sostenere lo sviluppo manifatturiero ad alta tecnologia nel paese centroasiatico. La comunità kazaka a Hong Kong è cresciuta da circa 4 persone 20 anni fa a circa 1000 residenti attuali, in gran parte studenti rimasti nella città dopo la laurea grazie al programma di borse di studio per i paesi della Via della Seta. Il principale ostacolo alla cooperazione rimane la mancanza di voli diretti tra le due città. Il consolato kazako ha indicato la ripresa dei collegamenti aerei con Cathay Pacific e Hong Kong Airlines come priorità assoluta.

0: 就是两个人不适合了，应该是说两个人一直都在磨合，磨合了5年，然后他也为了我改了很多。
1: 谢谢他。

L'ex sindaco di Prato Matteo Biffoni, candidato del centro-sinistra alle elezioni comunali, ha presentato un programma strutturato attorno a 5 aree tematiche prioritarie: giovani, infrastrutture, economia, casa e sicurezza. La campagna elettorale si avvia alla sua fase conclusiva con i 6 candidati a sindaco impegnati in un fitto calendario di eventi e proposte.

Meloni ha riconosciuto che la città è profondamente cambiata rispetto alla sua prima elezione del 2014 e ha impostato la propria candidatura su un rinnovamento dell'approccio amministrativo. Sul fronte giovanile, l'ex sindaco ha parlato di vera e propria emergenza educativa e sociale, indicando come obiettivo principale dimezzare entro 5 anni il numero di studenti che abbandonano la scuola, attualmente stimato in 500 unità annue. A questo scopo propone una task force interistituzionale contro la dispersione scolastica. Previsto anche un sistema denominato Youth Test, sul modello parmense, che permetterebbe agli adolescenti di esprimere valutazioni sulle politiche dell'amministrazione. Sul capitolo infrastrutture, il candidato rivendica la continuità con i progetti avviati nei due mandati precedenti, dal collegamento viario con il Parco del Soccorso alla piscina di Via Roma, fino alla riqualificazione di Piazza del Mercato Nuovo. Rimane in agenda anche il progetto del grande parco urbano intramura, presentato come il più esteso d'Europa. Sul fronte stadio, Biffoni ha annunciato l'intenzione di ampliare la capienza dell'impianto lungo Bisenzio. Il candidato del centrodestra, Gianluca Banchelli di Fratelli d'Italia, ha stipulato nelle ultime ore un patto con la tifoseria della squadra locale sullo stesso obiettivo. Sulla sicurezza, Biffoni propone un approccio combinato tra ordine pubblico e prevenzione sociale, mentre sul tema della casa annuncia un piano comunale straordinario per l'abitare.

12035 YouTube.

需要和你说句话。你好，我叫十一。

我觉得大家来这个地方就是拍拍照，因为它的装修真的很好看。

0: 我必须要提醒大家一下，你要小心撕。我头，我刚刚拍照的时候头被狙到了。
1: 突然下雨，只能
2: 打套
1: 回酒店。

0: 小心了。
1: 啊？
0: 你看这个样子，对，还
1: 太神仙了呀，
0: 像个乌龟一样。

干杯。

0: 个。
1: 你先别说爱我，还先别为我心动。
2: 你就是那天在
1: 不管童话什么结果。
2: 我们都忘记在轨道上的女生了。

太多人都不去追求，信仰确实才会困惑，惶惑太多都被骗过，传言都当作真相来传播，一路先走到了现在。

0: 坚定的自己，
1: 坚定的自己，直到和你相遇，
0: 直到和你相遇，
1: 知道有人懂我，
0: 知道有人懂我，
2: 凝聚力量，
3: 凝聚力量，
4: 一同向前。

那你说怎么期待以后的日子？要是知道了天机还不能说，但我真的不是故意要变得自私。

干！

0: 以后别在我的地盘转，更别动我的人，明白了吗？
1: 明白明白。
0: 滚。
1: 好好

0: pretty my voice.
1: Yeah. IGR.